Vide le luci in mezzo al mare, pensò all'inutilità in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica.

ஆவி அதுவும் நிலிக்கா Sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, si sentiva già felice.